sei tu. Io vengo lì ad abbracciare te. Noi siamo soli, soli, soli, soli. Passeggiamo

noon I got Chariru Jada, she said to. Quando cadi, cadi su mio cuore, sento male, male da morire. Voglio te, voglio solo te.

sognare nell'irrealtà, in una goccia di rugiada ci sei tu, quando cadi